0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. È la febbre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo